costante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato, se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la